figurati. Se t'amo con la clama, c'è t'amo e la mo' su, germaname, chi ne partirà pa, Carmena, se mo' che ti suivrà,